occhi di Ligea scoprono la luce. Nel corpo di Rowena ormai non più sagace. E tu intanto gridi anche per un caffè. E il vino e il silenzio lo preferisco a te. Preferisco il silenzio quando come un carton vedi tutto quello che c'è già dove bambino va e voli sul tappeto di uccida che sorseggia Tia Maria. Legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartoon, in questo film muto che conta sul tuo viso, che gira sempre senza poter lasciare più.

preferisco il silenzio quando come un cartoon vedi tutto quello che c'è già vado a vita, vado e voli sul tappeto di ogiva che sorseggia via Maria. Legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartoon, in questo film muto che conta sul tuo viso, che gira sempre senza poter lasciare più l'eloquente espressione del tuo grande sorriso.

0: fa?
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io sono uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
0: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
0: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Piantiamo, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: venir, son già lassù. Eccoli, non sono essi, è Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Cristo.

0: neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non te!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dover d'invita.
1: Mio
0: mia vita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con Dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.
1: Ah,

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate,

Non son cattivo compolo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciare.

0: spina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'ore il mio già nebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: piace. No. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetti.

basterebbe tutto lottare, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo ormai passo qui, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo ormai.

0: Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
1: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
0: Pagate la metà.
1: Pagate solo 24

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Rete al giardino, le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: Che diavolo, se può.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: caldetta, anzi che no.
1: Che vezzosi arcoscenti!
0: Certo, certo, sono belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ahi,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò, niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
1: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzoli?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, e se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta d'accettare degnate.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle l'appiglio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: pace, facciamo tra noi. Ti vedi amico e un poco di più mero.
1: Anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi destra.

0: Eccolo, silenzio!
1: Il penne nella barba di grappere la pelle, la regole corna entro le stelle!

0: l'anima tua, e fior di lì, la mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai.
0: La stessa di tormentarmi, e di una via più tuffo studiam di castigarle stororamente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per estate celebine eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate.